0: Svegli genanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Invece Nanti,
1: buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa, buon vento.

0: Madonna, Martin Garrix in Bizarre, 25. mesto. Na 24. Frank Rizzardo, Shinjuku.
1: Dance Lestvica.
2: 24. mesto.